0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.